ti oko I jaba oga beba I ajo weba deva tada eba weba boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi boi

0: dobbiamo lasciare che consolidi questo.
1: Spirituality prepared for publication. Spirituality.